0: basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: State ascoltando
1: Touring 104.
2: Just give me some truth.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre e di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
2: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
1: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
2: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti.
1: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione dei militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
2: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
1: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tufo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
2: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
1: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
2: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
1: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
2: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
1: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Stare con

0: State ascoltando Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Vumbaca. Touring 104.
3: Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, a partire dalle 19:30, viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
5: Touring 104. Radio Touring 104.

0: Touring 104.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: State ascoltando

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.
0: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Taurianova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104.
7: Smash It's Up Chart.

0: State ascoltando Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. Wow.

0: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi su Touring 104.

0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

ogni giorno. Dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forze via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian, che cita fonti yemenite. E una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Le esplosioni si sono propagate in tutto il sud nel distretto di Maria Youn. Violente esplosioni vicino al castello di Beaufort hanno mandato in frantumi finestre e danneggiato abitazioni della vicina città di Qalqilah. Le forze israeliane hanno perlustrato la periferia di Al-Munsuri e Biyut al-Sayyad nel distretto di Tiro con raffiche di mitragliatrice pesante, lanciando al contempo colpi di artiglieria contro Al-Munsuri, segnalati anche movimenti di carri armati sulla collina di Barachit in direzione Ainat. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. In Spagna adesso, dove emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e il servizio della redazione.
2: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il Sud nel 2026 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, più 0,8%, e quanto stima lo SBIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, e del più 0,7% la crescita attesa nel nostro paese, sostenuta anche in questo caso da un'accelerazione degli investimenti del PNRR con un incremento di circa 2 miliardi, più 0,7% anche la crescita attesa per il PIL dell'Italia. Per il 2027, esaurito il PNRR, avverte SBIMEZ, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4%, e risultare diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco inferiore a quello del Centro Nord, più 0,5%. Ultima pagina, parliamo adesso di un'iniziativa di solidarietà messa in atto dagli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale di Napoli. Hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati che trascorreranno il mese di agosto in ospedale una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio: vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. Lo sport in chiusura: la Confederazione Calcistica Asiatica ha annunciato di sostenere la UEFA e la CONCACAF in merito alle preoccupazioni per la proposta della FIFA di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo. Il fatto che la situazione abbia raggiunto il punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo FIFA è entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sport, ha affermato la FC, che rappresenta 47 nazioni membri, tra cui Australia, Cina, Giappone e Arabia Saudita. Non c'è altro, a più tardi.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Touring 104.
8: Smash It Up Chart.
9: Smash It Up Chart.
8: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte. L'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
0: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Touring 104.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto. Quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.

0: One, two, three, one more DJ!
1: Energia sotto forma di musica!
0: Enzo Romeo DJ!
2: Tanta energia, tanta buona musica, ma estate lì, tranquilli, estate lì che arriva la bella musica, anche perché abbiamo in mente di preparare, di fare il miglior One More DJ della storia. E quindi, cioè, ragazzi, preparatevi. E come iniziare il miglior One More DJ della storia? Cioè, è una responsabilità tosta la scelta del primo disco. Ma io, pensando e pensando, insomma, sono arrivato a un punto. Questo punto parte dal 1992. Che musica! Facciamo un viaggio mentale musicale in 40 anni di dance, quella che ti fa saltare, anche musica nuova, attenzione, ti faccio sentire delle bombette, delle novità veramente bellissime. Ma adesso è il momento degli snap. Rhythmist Dancer. Uomo DJ, Turin 104!

era proprio questo, Rio, ve lo ricordate? Questo se lo metti anche a Natale, quando fa freddo, o a febbraio sulla neve, arriva l'estate, ragazzi, pum, ti sciolgono i ghiacciai e parte l'estate. E immagina adesso che è statissima. Wow! Uomo DJ!

farlo. Però se vogliamo c'ha un antenato questa canzone, di un antenato dell'antenato, perché un paio di mesi prima l'uscita di questo disco, sempre nel 1993, ne è uscito un altro, forse ancora più bello. Però non sapete una storia di questo disco qui, che già state ascoltando perché sta girando nel nostro giro di

dischi, scusate il gioco di giri. Adesso lo ascoltiamo perché One More DJ fa sentire la musica, ve la fa ballare. Se ti faccio aspettare magari poi perdiamo qualche ascoltatore, e questo non lo vogliamo assolutamente. Parlo di Robin S, sempre lei, con questa voce.

in corso. Dopo qualche anno, appunto nel 1993, pensate che Alan George e Fred MC Farley prendono una cantante, appunto, che arriva dal mondo gospel, gli danno questo testo di questa canzone che, ripeto, era come nuova perché nessuno l'aveva calcolata, nessuno l'aveva ascoltata, e la fanno cantare. Questa voce era più potente di quelle altre versioni, però dice ci vuole un giro particolare. Loro due, questa

Lucy Farlane, dice: secondo me questa volta è la volta buona. Lo mandano, esplosione Robin S. È stata prima in classifica in tutto il mondo per oltre 4 mesi, pensate un attimo, prima in classifica, quindi è stato forse il disco più ballato nel mondo del 1993. La storia della dance oggi te la racconta Uomur DJ con Enzo Romeo. E qui andiamo al 1995. Loro sono siciliani, si chiamano Typical.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.

Keep on Jamming. Ragazzi, questo è un disco che è suonato così, se lo ascolti andiamo un po' nei tatticismi, insomma è un po', sembra una clavietta, però che energia che ti dà, boom boom boom, con le sonorità di una volta. Ma attenzione, non perché un disco è retro le sonorità sono sempre antiche, no? Ci sono dei pezzi che, anche se sono stati fatti, che ne so, a fine anni 80, le sonorità rimangono pazzesche, suono ancora elettronicamente instabili. Per esempio, loro sono i Technotronic, era il 1980.

ragazzi, rimaniamo in quella fase 1989-90, in quel momento storico dove tanta musica arrivava, insomma, da tutto il mondo. Questo arriva da USA, USA, ragazzi, ed è un pezzo veramente strepitoso per i campioni

Hey you! Hey you! Let's go! Si chiama in questo modo gli FBI Project. L'ho detto prima. Hanno fatto finta addirittura di essere inglesi. Pensate un attimo, la storia narra, insomma, che questi DJ italianissimi, insomma, mi sembra bruscioni, insomma, che hanno fatto? Hanno creato dei pezzi, li hanno mandati in Italia, nelle case discografiche italiane, nell'interessamento di produttori italiani, però niente, risposte negative. Poi a un certo punto uno di loro fa una furbata, dice: io faccio finta che mi sono che abito a Londra, così ci prendono per inglesi, FBI Project, il nome che si sono dati da artisti, e hanno mandato. Pensa un attimo, uno dei produttori dice: ma sai che bello sto pezzo, l'abbiamo mandato un mese prima, non avevano neanche preso in considerazione. Questi qua, insomma, a un certo punto arrivano alle radio e tutto il resto è storia. Gli FBI Project

campioni, i suoi giri di basso, i suoi giri di pianoforte che l'hanno date per le maggiori, i suoi pezzi saxati, insomma, hanno spaccato in tutto il mondo. Ma attenzione, a proposito di icona mondiale, andiamo al 1993 per un attimo. Nel 93 lui non c'era più, però la sua musica ancora si faceva sentire e i suoi remix arrivano.

ben poco. Loro sono i Soul Lovers con la voce fantastica di Natalie Arts. Dopo qualche anno è diventato quello là. Settimana bianca, ma l'originale è questo, eh. E non riesco neanche a pronunciare. I ragazzi del Pagante hanno fatto il remix di questa.

molti magari i più giovani la ricordano come Ostriche e Champagne, ma in realtà no, è Surrender dei Soul Lovers, cantata appunto da Natalie Arts. Ma ragazzi, cosa sta arrivando? Ma qui è la discoteca, c'è? La discoteca c'è? Sì, dov'è? Vamos!

e qui le mani si alzano al cielo. Come on, come on, dai! Ragazzi, ma se non siamo abbastanza estivi adesso, che è estate, che c'è questa musica qui, cioè dobbiamo mettere un pezzo adeguato. The summer is magic. E allora sì. Is magic. E allora sì! Si è alzata la temperatura di 15 gradi, non serviva, però dai. Facciamo un caldo pazzesco. The summer is magic. The summer is magic.

del peggio. Ci stiamo spaziando ovunque e quella è la discoteca nuova, ma una volta era così, con la musica Mass Experience, Mario Pio, One More DJ. Pensiero positivo, senza parole, ma con tanta energia.

genere musicale sembra per un attimo che la M era protagonista, perché da Mario più, insomma, il passo è breve, ci spostiamo in realtà di 4 anni, quindi dal 96 andiamo al 2000 con un Mauro Picotto.

0: aggressive.
1: Senti qua,
0: come ti fa respirare? La respirazione, facciamo la respirazione. Ispirare. Com'era? Ok, bravo. Fai continuo.

un altro con un intro pazzesco. Rimaniamo qualche anno prima, in realtà 1994. Progetto musicale italianissimo, molto italiano. Monti e Pilato, vi ricordate? Gang gang gang, eh? Così, così, bravo. Inno un po' degli stadi in quel periodo. Parte tutto da qui, da una canzoncina dei bambini un po' inquietante, devo dire. Ma poi il ritmo ha preso il sopravvento.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

regia musica, ma questa volta anche molto ma molto stilosi, mamma mia, Adway Du Lazy dal 1995, ma un pezzo più stiloso di questo, cioè così, a memoria, ce lo ricordiamo? Io forse sì, e dobbiamo tornare indietro a meno di 5 anni, perché dal 95 andiamo al 1990. Progetto musicale fantastico, tutto italiano, Double D. Sentite com'è suonato, qui c'è, si respira house seria, Fun Lover. Turin 104 ogni weekend si accende nella sera, insomma dalle 18 alle 20 con One More DJ, ma poi la notte c'è la replica, questa è una versione bellissima se ci stai ascoltando di notte. Perché? Perché la notte rendiamo di più, anche se non siamo negli studi, bisogna dire cose come stanno. In realtà è una replica, l'ho detto, non ci siamo, siamo su

David Guetta. Quindi l'Italia e la Francia si uniscono per un attimo, ma il pezzo è di Benny, grandioso, Satisfaction. Non mi stancherò mai di ascoltarlo. Questo è l'effetto.

in un anno storico, il 1999. Dico storico perché da lì tanta musica di quella che ancora tutt'oggi anche i giovani ballano, insomma, arriva da quell'anno. Non vi so spiegare il perché.

sempre la stessa storia, tutto missato per voi, dentro di voi. Dopo Gigi Dag arriva Giorgio con Loco Loco, un pezzo che tra 20 anni sarà ricordato come un pezzo fantastico del 2020.

però siamo arrivati veramente all'ultimo disco. Un'opera d'arte, una dopo l'altra, così è l'effetto One More DJ, tutto missato per voi dentro di voi. E la gente balla, e la musica gira.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredericius con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredericius, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredericius nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredericius una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommati ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
2: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi ai piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
2: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere 9 elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
1: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
2: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione nel 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
1: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali, la Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Torna la sagra della Melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
5: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. Il nostro appuntamento dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti sul Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. L'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera ed ogni domenica sera. I 25 brani che voi stessi potete segnalare con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. E allora siete pronti? Partiamo con il pezzo che oggi occupa la posizione numero 25. È firmato da Shakira e Burna Boy. Si intitola Dai Dai più uno.
4: Numero 25.

0: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Dito nella piaga con Businessman. Sale di 2 gradini.
1: Numero 18.

0: vi ricordo che Keto Pit vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera, e sabato a partire dalle 20:30 e la domenica a partire dalle 22, ed è una classifica di musica italiana e straniera che voi stessi potete aiutarmi a realizzare settimana dopo settimana. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 400. Indicatemi i pezzi che volete all'interno della classifica e, perché no, anche quelli che non volete più ascoltare all'interno di Top It. Le vostre segnalazioni insieme ogni settimana a tutte le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio fanno sì che ogni giorno, anzi ogni sabato e domenica, abbiamo l'opportunità di ascoltare la nostra classifica Top It. A questo punto scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 22. È firmato da Harry Styles e si intitola Dance No More. +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Francesco Gavani con Summer Funk. Maime scende di 4 posizioni.
1: Numero 21.

0: Al numero 20 all'interno di Top Hit questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, -7.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa bellissima serata, ma soprattutto l'appuntamento con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica sera. La voce continua ad essere sempre quella di Mary Fulco e adesso arriva la voce di Coez, che questa settimana troviamo protagonista della posizione numero 19 con il pezzo che si intitola Ci vuole una laurea più uno.
0: Numero 19.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 18, affidato a Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love, ma ahimè scende di 7 posizioni.
1: Numero 18.

0: Al numero 17 all'interno della nostra classifica questa settimana è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, -2.
1: Numero 17.

0: È tempo di Top It Story, il brano che arriva dal passato, un tuffo indietro nel tempo con qualcosa che è stato un grande successo nei mesi e negli anni scorsi, ma che continua a essere un successo anche ai giorni nostri. Il pezzo questa settimana che occupa questo spazio speciale del Top It Story è firmato da Diana Ross e si intitola I'm Coming Out.
1: Top History.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni e ai nostri numerini magici. Questa settimana occupa la posizione numero 16 Herbal Meta con Calma Metafisica, +2.
1: Numero 16.

0: numero 15 all'interno di Top Hit è Olivia Rodrigo con Stupid Song, fa un balzo in avanti di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la numero 14. È la musica italiana di Rama con Cabana, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 14.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State ascoltando Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20:30 ed ogni domenica sera a partire dalle 22. La voce è quella di Mary Fulco, ma adesso arrivano due grandi voci che insieme hanno realizzato un pezzo che questa settimana occupa la posizione numero 13 di Top Hit. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 13.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 12. È firmato da Angelina Mango insieme a Marco Mingoni. Il pezzo si intitola Canto d'amore. Più 2.
0: Numero 12.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 11 all'interno di Top Hit questa settimana è Teddy Sims con Mr. Know It All, più 3 rispetto alla classifica scorsa.
2: Numero 11.

0: Ed eccoci al primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Shakira e Burna Boy con Dai Dai più 1. Al numero 24 era Dito nella piaga con Businessman più 2. Al numero 23 Calvin Harris insieme a Jay-Z con Satisfy più 3. Al numero 22 Harry Styles con Dance No More più 1. Al numero 21 Francesco Gabbani con Summer Funk meno 4. Al numero 20 Gaia con Bossa Nostra meno 7. Al numero 19 Coez con Ci vuole una laurea più 1. Al numero 18 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love meno 7. Al numero 17 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola meno 2. Al numero 16 Ermal Meta con Cal Metafisica più 2. Al numero 15 Olivia Rodrigo con Stupid Song più 3. Al numero 14 Irama con Cabana più 1. Al numero 13 era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul più 4. Al numero 12 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore più 2. E al numero 11 oggi abbiamo trovato Teddy Sims con Miss Know It All più 3.
1: Top Hit riepilogo.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto di Top Hit dobbiamo scoprire i primi 10 brani, sono quelli che avete richiesto di più negli ultimi 7 giorni, sono quelli che avete visto di più negli ultimi 7 giorni. Partiamo proprio dal singolo che oggi occupa la posizione numero 10, è firmato da Bad Bunny e si intitola Nueva York più 3.
1: Numero 10.

0: numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana è Biagio Antonacci con You and Me. Fa un balzo in avanti di 7 posizioni.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 della nostra classifica. È firmato da Benson Boone e si intitola The Time of My Life, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: Le rifugo con voi in questa bella serata con la nostra classifica Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. A questo punto della nostra Top Hit dobbiamo scoprire i primi 7 singoli e partiamo proprio dal brano che oggi occupa la posizione numero 7. È firmato da Blanco ed Elisa e si intitola Ricordi più uno.
1: Numero 3.

0: Al numero 6 Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca fa un balzo in avanti di 3 posizioni.
1: Numero 2.

0: Andiamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Somber e si intitola My Body Isn't Ready. Più 2.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Al numero 4 all'interno di Top Hit è Alex Warren con Passenger, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 4.

0: Vi ricordo che la classifica Top Hit viene realizzata settimanalmente con le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, ma non solo, anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Quindi vi chiedo di continuare a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. A questo punto della nostra serata, dobbiamo scoprire i primi tre singoli, le prime tre posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 3. È firmato da Bruno Mars e si intitola Oh My Soul. Sale di 4 gradini.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è la musica italiana di Jovanotti ed Alfa. Il pezzo si intitola Buon Vento, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: buon vento.
1: Ed eccoci al secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Benny con Nueva Yol, più 3. Al numero 9 Biagio Antonacci con You Have Me, più 7. Al numero 8 Benson Boone con The Time of My Life, più 1. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi, più 1. Al numero 6 Benji, Fede ed Alex Britti con Viva la Vasca, più 3. Al numero 5 Somber con My Body Isn't Ready, più 2. Al numero 4 Alex Warren con Passenger, più 3. Al numero 3 Bruno Mars con Oh My Soul, più 4. E al numero 2 abbiamo trovato Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, più 3. Non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
2: State ascoltando Top Hit.
1: Sale di 4 gradini rispetto a 7 giorni fa il nostro numero 1, ovvero sia il singolo firmato da Sienna Spyro dal titolo Material Lover. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye.
2: Numero 1.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in
3: 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ. Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta agli studi di Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo sento proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Tanta energia, tanta buona musica, ma estate lì, tranquilli, estate lì che arriva la bella musica, anche perché abbiamo in mente di preparare, di fare il miglior One More DJ della storia. E quindi, cioè, ragazzi, preparatevi. E come iniziare il miglior One More DJ della storia? Cioè, è una responsabilità tosta la scelta del primo disco. Ma io, pensando e pensando, insomma, sono arrivato a un punto. Questo punto parte dal 1992. Che musica! Facciamo un viaggio mentale musicale in 40 anni di dance, quella che ti fa saltare, anche musica nuova, attenzione, vi faccio sentire delle bombette, delle novità veramente bellissime. Ma adesso è il momento degli snap. Rhythmist Dancer. Uomo DJ, Turin 104!

palco di RTL, ricordate che c'era quel ecco, bravo, bravo. Quella lì, insomma, c'era tanta festa a Reggio e io ho suonato lì e ho uno di quei dischi che ho inserito nel mio DJ set, era proprio questo, Rio, ve lo ricordate? Questo se lo metti anche a Natale, quando fa freddo, o a febbraio sulla neve, arriva l'estate, ragazzi, pum, ti sciolgono i ghiacciai e parte l'estate. Immagina adesso che è statissima. Wow! Uomo DJ!

classico, no, no, non mi stancherò mai di ascoltarlo. Però se vogliamo, c'ha un antenato questa canzone, ed è un antenato dell'antenato, perché un paio di mesi prima l'uscita di questo disco, sempre nel 1993, ne è uscito un altro, forse ancora più bello. Però non sapete una storia di questo disco qui, che già state ascoltando perché sta girando nel nostro giradischi, scusate il gioco di giri. Adesso lo ascoltiamo perché One More DJ fa sentire la musica, me la fa ballare. Se ti faccio aspettare magari poi, ah, perdiamo qualche ascoltatore, e questo non lo vogliamo assolutamente. Parlo di Robin S, sempre lei, con questa voce

questo caso. Andiamo! E poi ti racconto la storia di questo disco. Poi ti racconto la storia di questo disco, perché è molto confusionaria, però c'è un ritmo veramente deciso. E andiamo. Volume al massimo. One more DJ. Ciao.

dice: ma quando ce la racconti la storia reale di questo disco qui? Va bene, ve la racconto subito. Questo è un disco in realtà, proprio tutto il ritornello, la canzone in se stesso, che è stato provato a lanciare diverse

ovviamente in corso. Dopo qualche anno, appunto nel 1993, pensate che Alan George e Fred MC Farley prendono una cantante, appunto, che arriva dal mondo gospel, gli danno questo testo di questa canzone che, ripeto, era come nuova perché nessuno l'aveva calcolata, nessuno l'aveva ascoltata, e la fanno cantare. Questa voce era più potente di quelle altre versioni, però dice ci vuole un

Richard McFarlane dice: secondo me questa volta è la volta buona. Lo mandano, esplosione Robin S. È stata prima in classifica in tutto il mondo per oltre 4 mesi, pensate un attimo, prima in classifica, quindi è stato forse il disco più ballato nel mondo del 1993. La storia della dance oggi te la racconta Uomur DJ con Enzo Romeo. E qui andiamo al 1995. Loro sono siciliani, si chiamano Typical.

con le sonorità di una volta. Ma attenzione, non perché un disco è retro, le sonorità sono sempre antiche, no? Ci sono dei pezzi che, anche se sono stati fatti, che ne so, a fine anni 80, le sonorità rimangono pazzesche, suonano ancora elettronicamente instabili. Per esempio, loro sono i Technotronic. Era il 1980.

inizia uno dopo l'altro, ragazzi. Rimaniamo in quella fase 1989-90, in quel momento storico dove tanta musica arrivava, insomma, da tutto il mondo. Questo arriva da USA, USA, ragazzi, ed è un pezzo veramente strepitoso per i campioni.

You. Let's go! Si chiama in questo modo gli FBI Project. L'ho detto prima, Hanno fatto finta addirittura di essere inglesi. Pensate un attimo, la storia narra, insomma, che questi DJ italianissimi, insomma, mi sembra bruscioni, insomma, che hanno fatto? Hanno creato delle dei pezzi, li hanno mandati in Italia, nelle case discografiche italiane, nell'interessamento di produttori italiani, però niente, risposte negative. Poi a un certo punto uno di loro fa una furbata, dice: io faccio finta che mi sono... Che abito a Londra, così ci prendono per inglesi, FBI Project, il nome che si sono dati da artisti, e hanno mandato. Pensa un attimo, uno dei produttori dice: ma sai che bello sto pezzo, l'abbiamo mandato un mese prima, non avevano neanche preso in considerazione. Questi qua, insomma, a un certo punto arrivano alle radio e tutto il resto è storia. Gli FBI

molti magari più giovani la ricordano come Ostriche e Champagne, ma in realtà no, è Surrender dei Soul Lovers, cantata appunto da Natalie Arts. Ma ragazzi, cosa sta arrivando? Ma qui è la discoteca, c'è! La discoteca c'è! Sì, dov'è? Vamos!

E qui le mani si alzano al cielo. Come on, dai! Ragazzi, ma se non siamo abbastanza estivi adesso, che è estate, che c'è questa musica qui, cioè dobbiamo mettere un pezzo adeguato. The summer is magic. E allora sì. Is magic. E allora sì! Si è alzata la temperatura di 15 gradi, non serviva, però dai. Imagine. Facciamo un caldo pazzesco.

ci stiamo spaziando ovunque. E quella è la discoteca nuova. Ma una volta era così, con la musica Mass Experience, Mario Pio, One More DJ. Pensiero positivo, senza parole, ma con tanta energia.

questo genere musicale sembra per un attimo che la M era protagonista, perché da Mario Più, insomma, il passo è breve, ci spostiamo in realtà di 4 anni, quindi dal 96 andiamo al 2000 con un Mauro Picotto.

progressive. Senti qua, come ti fa la respirazione? Facciamo la respirazione. Ispirare. Com'era? Ok, bravo. Fai continuo.

intro pazzesco. Rimaniamo qualche anno prima, in realtà 1994. Progetto musicale italianissimo, molto italiano. Monti e Pilato, vi ricordate? Gang gang gang, eh? Così, così, bravo. Inno un po' degli stadi in quel periodo. Parte tutto da qui, da una canzoncina dei bambini un po' inquietante, devo dire. Ma poi il ritmo ha preso il sopravvento.

Regia Musica. Ma questa volta anche molto ma molto stilosi. Mamma mia, Hathaway Du Lazy dal 1995. Ma un pezzo più stiloso di questo, cioè così, a memoria, ce lo ricordiamo? Io forse sì. E dobbiamo tornare indietro a meno di 5 anni, perché dal 95 andiamo al 1990. Progetto musicale fantastico, tutto italiano, Double D. Sentite com'è suonato, qui c'è, si respira house seria. Fun Lover. Turin 104 ogni weekend si accende nella sera, insomma dalle 18 alle 20, con One More DJ. Ma poi la notte c'è la replica, questa è una versione bellissima se ci stai ascoltando di notte. Perché? Perché la notte rendiamo di più, anche se non siamo negli studi, bisogna dire cose come stanno. In realtà è una replica, l'ho detto, non ci siamo, stiamo...

David Guetta. Quindi l'Italia e la Francia si uniscono per un attimo, ma il pezzo è di Benny, grandioso, Satisfaction. Non mi stancherò mai di ascoltarlo. Questo è l'effetto

quello con musica che ci trasciniamo anche giovani è stato il 99. Infatti vedi tanti DJ producer giovanissimi che prendono appunto da quell'anno lì. Ma questo forse è quello meno rubato, eh.

sempre la stessa storia, tutto mixato per voi, dentro di voi. Dopo Gigi Dag arriva Giorgio con Loco Loco, un pezzo che tra 20 anni sarà ricordato come un pezzo fantastico del 2026.